0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En todas partes.
1: Ponte. XAFM 104.1.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: In todas partes.
2: Ponte. Ponte. Exa FM 104.1.